questo americano lo fa, ma tu sei nato a Napoli, ma lo... ti hai messo la cappellina, ma che talante, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, i scarpetti, il cinto largo, un cavallo scito, ma tutta qua la rutola, ma che cazzo è quello che mi fai, uscite con questo microfono, sti bassi, mezza via a ballare, ma che vuoi fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, affaticare, ma di, sì, affaticare, mannaggia, capatore, mannaggia.